0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

giorni successivi.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Weird Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

I want nothing back.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Ciao.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le 6.30, le notizie di Popolare Network. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Questa mattina Teheran ha anche detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. La Cina, il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi.
1: Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la decisione è la diretta conseguenza delle politiche della nuova leadership siriana. La misura era in vigore da quasi 50 anni, ora dovrebbero essere rimossa l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. In Siria il governo di al-Sharaa ha preso il posto del regime di Assad nel dicembre del 2024.
0: L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato. Le difese aeree russe sarebbero entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. Non è chiaro però se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Non si hanno al momento notizie di vittime. Ieri, durante la riunione dei volenterosi, i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky.
1: Ieri ad Amatrice la commemorazione per ricordare il terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia facendo quasi 300 morti, presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un gruppo di cittadini ha organizzato una cerimonia alternativa dichiarando: non abbiamo bisogno di passerelle ma di risposte. La ricostruzione dei borghi distrutti dal sisma, 10 anni appunto dal terremoto, prosegue ancora a rilento.
0: Il caro carburanti, il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. E la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio dura solo fino a domani. Il governo è in difficoltà, uno sconto più prolungato costerebbe centinaia di milioni. E anche le speranze che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. Bruxelles ha ricordato che questi interventi sono competenza degli Stati membri. La maggioranza però non è concorde sul tema. Ieri il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito la sua contrarietà.
1: A Palermo le autorità sanitarie hanno confermato che in città non si registrano al momento altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana aveva provocato la morte di una bambina di 4 anni non vaccinata e il ricovero del cugino. Sono state registrate invece una decina di positività appunto alla difterite, ma tutte asintomatiche.
0: 9 persone, tra cui 2 bambini, sono state soccorse ieri sera in seguito a un incendio scoppiato in uno scantinato a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. I residenti del palazzo sono stati evacuati.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: capito, Beth, però...
1: Bebo, questa forza dice che sei vecchio.
0: Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio.

0: sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva?
1: Non mi do più le risposte. Le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network, così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy, l'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg, il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia, questa non è pancia.

Le 7 in punto, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev, 2 morti a Zaporizhia. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane. Ormai siamo abituati. È la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, ha detto che le sanzioni non servono e che continuerà a difendere i suoi interessi. Dopo quasi 50 anni, gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dagli stati che sponsorizzano il terrorismo. La misura dovrebbe permettere ora gli investimenti privati americani nel paese. Governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti. L'ultima mini proroga dura solo fino a domani. Salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'Ucraina ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Mosca ha attaccato invece diverse città ucraine, compresa Kiev. Dopo la riunione dei volenterosi, i leader europei valutano se e come fare pressione su Washington per i sistemi di difesa necessari a Zelensky. Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai siamo abituati. È la risposta iraniana alle nuove misure annunciate dall'amministrazione Trump. La Cina, principale acquirente del petrolio di Teheran, le sanzioni non servono, continueremo a difendere i nostri interessi. Il governo di nuovo in difficoltà sul caro carburanti. L'ultima mini proroga dura solo fino a domani. Salta la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È prerogativa degli stati, ha ribadito Bruxelles. Il terremoto di Amatrice, ieri la cerimonia a 10 anni dal sisma, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alcuni cittadini organizzano una controcommemorazione. Non ci servono passerelle. Buongiorno, le 7:31 minuti, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito una grossa raffineria di petrolio nel sud della Russia, lo dicono alcuni canali Telegram locali. Il sito era già stato colpito in passato, ci sarebbero 2 morti. Le difese aeree russe sono entrate in azione anche nei pressi di un'altra raffineria, sempre nel sud. In questo caso però non è chiaro se l'impianto sia stato colpito. Mosca ha bombardato invece 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Sono almeno 2 le vittime. Ieri, durante la riunione dei volenterosi, i paesi europei hanno ribadito tutto il loro supporto, anche militare, a Zelensky. Ma il presidente ucraino continua ad avere bisogno dei sistemi di difesa che in buona parte dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti. La strategia americana continua a non essere chiara. Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano ed esperto di ex spazio sovietico.
1: Di sicuro c'è una decisione politica alla base da parte dell'amministrazione statunitense e io credo che vogliano rimanere alla finestra per vedere che cosa accadrà, perché l'Ucraina non paga in termini di politica interna, ma c'è anche un problema economico perché i Patriot sono costosissimi e attualmente gli Stati Uniti stanno affrontando delle spese notevoli perché la presidenza imperiale ha deciso altri interventi. Del resto Zelensky ha suggerito ai volenterosi l'uso dei beni russi congelati in Occidente, che in realtà sono appartenenti agli oligarchi del Cremlino, ma in effetti si rende conto perfettamente che è un problema principalmente economico, solo che i bombardamenti continuano. Però indubbiamente la novità c'è, ed è la novità di questo attivismo di Burnham, che è sempre più cosciente delle difficoltà ucraine per quanto riguarda appunto la difesa aerea. Quello che ci si può aspettare è che Mosca intensificherà la guerra ibrida nei confronti dei paesi anche europei, proprio perché quello che più dà fastidio è il fatto che prestino assistenza all'Ucraina. In 2 modi, o prendendo di mira i paesi NATO con la propaganda e la guerra cognitiva, dove questa funziona, oppure in alternativa con i sabotaggi. Abbiamo visto molti attacchi alle fabbriche di armi in Europa e quindi sabotaggi molto materiali.
0: È stato molto attivo, come abbiamo sentito, il neo primo ministro britannico Burnham, che ha anche fatto capire di essere pronto a fare pressione sugli Stati Uniti per i sistemi di difesa. Sentiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
2: Al fianco di Kiev, Andy Burnham raccoglie così il testimone dell'ex primo ministro Keir Starmer. La Gran Bretagna è stata la prima a fornire all'Ucraina armi a lungo raggio nel 2023. Presto questi missili saranno prodotti anche in Ucraina e potranno colpire in profondità il territorio russo. In cambio, il Regno Unito avrà accesso alla tecnologia militare ucraina che usa l'intelligenza artificiale.
3: I know how hard the winters have been and the need to be ready this year.
2: Burnham ha paragonato la resistenza del popolo ucraino a quella che i britannici opposero contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e Londra ha ribadito di non temere le eventuali ripercussioni russe, che già la scorsa settimana ha richiamato il proprio ambasciatore dalla capitale britannica. Un viaggio in Ucraina, quello di Burnham, che sottolinea il ruolo del Regno Unito in questo conflitto e l'importante responsabilità che ricopre anche nei confronti dell'amministrazione Trump.
0: Siamo pronti a rispondere alle ultime sanzioni americane, ormai conosciamo le regole del gioco. Ha risposto così il governo iraniano all'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Washington ha parlato di una strategia che isolerà definitivamente l'Iran e, se necessario, anche i suoi alleati. Non sembra però che le misure messe in campo dalla Casa Bianca possano raggiungere sul serio questo obiettivo. In studio c'è Emanuele Valenti.
4: Questa mattina Teheran ha detto di essere convinta che i suoi partner commerciali non si faranno intimidire dalle misure annunciate dall'amministrazione Trump, e la Cina, ricordiamo il principale acquirente del petrolio iraniano, ha già fatto sapere che le sanzioni non sono utili e che continuerà a difendere i suoi interessi, così ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino. Ieri il segretario americano al Tesoro Bessent aveva minacciato, appunto come dicevi tu Virginia, di isolare Teheran e i suoi alleati, ma per esempio tra le entità colpite non ci sono le banche e le società finanziarie cinesi che gestiscono gli affari delle importazioni di petrolio iraniano. Quindi in qualche modo quella di Washington sembra ancora una minaccia, sì una grossa minaccia, ma non un piano vero e proprio per isolare definitivamente l'Iran rispetto al sistema economico internazionale. Detto questo, in Iran la situazione economica è molto grave, ricordiamo le proteste di inizio anno proprio a causa delle difficoltà economiche con molti morti in piazza. Per la leadership iraniana questa è la minaccia principale ancora di più di un'eventuale ripresa della guerra su larga scala. A questo proposito è finita la visita a Teheran del capo dell'esercito pakistano. Sappiamo che Islamabad è tra i mediatori tra Stati Uniti e Iran, ma la diplomazia sembra ancora piuttosto ferma, così come sembra molto lontana la fine di questa crisi.
0: Grazie ad Emanuele Valenti. Ieri ad Amatrice invece c'è stata la commemorazione per ricordare il terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia, uccidendo 299 persone. Nel borgo in provincia di Rieti, la cui ricostruzione prosegue a rilento, era presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ascoltiamo da Roma Anna Bredice, che nei giorni del terremoto è stata inviata per Radio Popolare.
5: Le ferite di Amatrice sono evidenti ancora dopo 10 anni, non solo nel paese ancora segnato dalla distruzione, ma anche nella popolazione che in parte ha partecipato alla messa nel pomeriggio alla presenza di Meloni e altre autorità, e un'altra parte invece ha voltato le spalle a quella che è stata definita la passerella delle istituzioni e ha preferito celebrare l'anniversario la mattina, come sempre è stato fatto in questi anni, dicono, in un container che fa le veci di una chiesa, perché di case e chiese vere ancora non ce n'è. La ricostruzione va lento, bisogna ripristinare al più presto la normalità, ha chiesto Mattarella, ma è un appello a cui fanno fatica a crederci i familiari delle vittime e i residenti di Amatrice, che ora vivono in prefabbricati, dove il caldo di questi mesi ha reso ancora più feroce l'estate. Forse per questa disillusione, 5 commissari per la ricostruzione in 10 anni, l'alternanza di governi di diversi colori, sempre pieni di promesse ma con pochi fatti, forse per questo che anche il cardinale Zuppi ha cercato di lanciare un suo messaggio a chi non ha voluto esserci ieri pomeriggio. Le autorità non sono quelle in prima fila, ha detto, sono i familiari delle vittime, ricordando poi che non è umano girarsi dall'altra parte, sia quando avvengono i terremoti che quando scoppiano le guerre. Giorgia Meloni ha partecipato alle commemorazioni con un volto teso per l'occasione, certo, ma forse anche per il timore di fischi e proteste. Non ci sono stati, probabilmente i più arrabbiati hanno preferito non esserci, hanno ricordato le 299 vittime in un altro momento, in un altro luogo. Presidente del Consiglio ha incontrato brevemente alcuni familiari delle vittime di Amatrice, ha partecipato alla messa e poi è tornata a Roma, dispensando promesse a cui in tanti fanno fatica a credere. Linea allo studio.
0: Torniamo ora a parlare di caro carburanti. Il prezzo del gasolio supera il record del 2022 e in autostrada arriva a costare in media 2,204 euro al litro. L'ultima mini proroga del taglio delle accise, varata pochi giorni fa dal governo Meloni, dura solamente fino a domani. E anche la speranza che l'Europa tassi gli extra profitti delle compagnie petrolifere sembra sia tramontata. La Commissione europea ieri ha ricordato che questi interventi sono infatti competenza degli Stati membri e non dell'Unione. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
6: Sono mesi ormai che il governo si ostina a varare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si doveva fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete da 1,50 e 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico. E i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extra profitti, e procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
0: Le autorità sanitarie di Palermo hanno confermato che in città non si registrano altri casi di difterite, la malattia che la scorsa settimana ha provocato la morte di una bambina di 4 anni e il ricovero di un suo cuginetto. La vittima non era stata vaccinata contro la malattia. E il caso ha fatto emergere anche una criticità nel meccanismo che prevede che per iscriversi a scuola i bimbi debbano essere vaccinati. Ci sono infatti genitori che consegnano agli istituti la prenotazione di un appuntamento per l'immunizzazione, senza però poi presentarsi per il vaccino. Abbiamo chiesto a Rinaldo Missaglia, presidente del sindacato Medici Pediatri di Famiglia, come si possano prevenire eventi di questo genere.
7: È vero che per legge nessuna vaccinazione è obbligatoria, non c'è obbligo, ma senza quel tipo di prestazione a cui ti sei sottoposto non puoi accedere alle scuole. Ma il fatto di avere prenotate le vaccinazioni davvero non ha alcun significato. La difficoltà che ci arriva, quella principale, è quella di stampo ideologico. Alcune famiglie hanno davvero poca fiducia nell'istituzione sanitaria, diciamo c'è una base di ignoranza del tutto lecita, nel senso di dire ma questi vaccini sono troppi, sono pochi, come sono fatti, mi faranno venire l'autismo, tutte questioni che quando si entra in quella confidenza fiduciaria possono essere risolte. L'altra cosa è rispettare comunque quelle che sono le perplessità dell'assistito, che si deve sentire comunque preso in carico da questo punto di vista e per esempio proporre un diverso ciclo vaccinale. L'altra cosa è far presente cosa potrebbe succedere senza il vaccino, sia al quel figliolo, ma sia eventualmente anche con i compagni di scuola di quel figliolo che se non vaccinato potrebbe portare quel germe in un gruppo di persone tra cui magari ci sono dei bambini che per questioni di malattia non possono essere vaccinati.
0: In Spagna oggi si terrà la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sul tavolo la gestione della situazione a Ceuta. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
8: Passato quasi un mese e Ceuta non è ancora tornata alla normalità. E se in alcune spiagge si prende il sole, in altre ci sono ancora le tendopoli costruite dai migranti. Nei giorni scorsi 1.700 sono stati ricollocati in un centro di accoglienza allestito in tutta fretta, con in più il problema di garantire la sicurezza delle donne dopo alcuni casi di violenza sessuale. Oggi il governo di Pedro Sánchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale per creare un centro unico per la gestione dell'emergenza ed evitare nuovi ritardi. Il Ministero della Salute ha inviato 25.000 vaccini per rafforzare l'assistenza sanitaria ormai al limite. Madrid vuole anche velocizzare le pratiche di espulsione, ma si capisce già che sarà impossibile rimandare indietro tutti, soprattutto nel caso dei minori. E l'opposizione e l'estrema destra ne approfittano per alimentare il clima anti-immigrazione ed accusare Sánchez di aver lasciato tutto il peso della gestione alle autorità locali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo, ancora instabile al centro-nord, dove nel pomeriggio aumenteranno le nubi. Caldo e soleggiato invece al sud.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, per ripristino danni provocati da un incidente, 1 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo. Treni a causa dei danni provocati dal maltempo tra le stazioni di Campiglia Marittima e Fiorentina di Piombino. I convogli percorrenti la linea Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze si svolgerà stasera la fiaccolata per il centenario della Fiorentina, con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Ponte alle Grazie, e previste modifiche alla viabilità tra le 21 e l'una di notte. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sono le 8.32 le notizie di Popolare Network. Le sanzioni non servono, noi continueremo a proteggere i nostri interessi nazionali, lo ha detto il Ministero degli Esteri di Pechino commentando le ultime misure americane contro l'Iran. La Cina è il principale acquirente del petrolio di Teheran e le sanzioni annunciate ieri da Washington non colpiscono in realtà le sue organizzazioni finanziarie che gestiscono le importazioni di greggio. La Repubblica Islamica, da parte sua, ha detto di essere pronta a rispondere agli Stati Uniti.
1: Gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che la decisione è la diretta conseguenza delle politiche della nuova leadership siriana. La misura dovrebbe rimuovere l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. Il leader siriano al-Shara ha detto che Damasco si libera così da una macchia oscura e potrà ora intraprendere un nuovo percorso di sviluppo.
0: L'Ucraina ha colpito una raffineria russa nella regione di Krasnodar, siamo nel sud della Russia, sul Mar Nero. Secondo le autorità locali ci sarebbero due morti. La notte scorsa ci sono stati anche raid russi sul territorio ucraino. Colpite diverse città, si registrano due vittime a Zaporizhia.
1: Domani ultimo giorno della mini proroga sul taglio alle accise, lo sconto sul prezzo del gasolio quindi scadrà, mentre i prezzi alla pompa continuano a crescere. Il governo è in difficoltà, prolungare ancora i tagli potrebbe costare centinaia di milioni di euro. E sembra essere tramontata anche la speranza che intervenga l'Europa, tassando gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles ha ribadito che interventi di questo tipo sono prerogativa dei singoli stati. Le opposizioni attaccano, Meloni non ha alibi, ha dichiarato la segretaria PD Schlein.
0: Si terrà oggi una riunione dei vertici RAI che potrebbe stabilire se Siegfried Ranucci sarà rimosso dalla conduzione di Report. Lo riferisce Repubblica, secondo cui la decisione in realtà è già stata presa e Ranucci sarà costretto a lasciare la trasmissione dopo quasi 10 anni. Improbabile possa continuare mentre prosegue l'inchiesta sull'amico faccendiere La Vitola, che ha confessato l'attentato contro lo stesso Ranucci. La RAI dovrebbe proporre altre posizioni al conduttore, tra cui quella di direttore della scuola di giornalismo di Perugia.
1: C'è un indagato nell'inchiesta sul furto di 4 opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al Museo Accascina a Messina. Si tratta di uno dei custodi del museo che al momento è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Come i colleghi infatti è stato sentito come persona informata sui fatti, ma la sua versione non ha convinto gli investigatori.
0: Le 8.34, per ora è tutto, le notizie tornano alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece possibili rallentamenti a causa di lavori sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni a causa dei danni provocati dal maltempo tra le stazioni di Campiglia Marittima e Fiorentina di Piombino, i convogli percorrenti la linea. Linea Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze si svolgerà stasera la fiaccolata per il centenario della Fiorentina con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Ponte alle Grazie e previste modifiche alla viabilità tra le 21 e l'una di notte. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: accesso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a causa dei danni provocati dal maltempo tra le stazioni di Campiglia Marittima e Fiorentina di Piombino. I convogli percorrenti la linea Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze si svolgerà stasera la fiaccolata per il centenario della Fiorentina con partenza da Piazza Santa Maria Novella fino a Ponte alle Grazie e previste modifiche alla viabilità tra le 21 e l'una di notte. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

0: passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie. Il primo ministro britannico Burnham andrà negli Stati Uniti il mese prossimo e farà pressione su Trump affinché gli Stati Uniti mandino all'Ucraina nuovi sistemi di difesa. Lo ha detto lo stesso Burnham in un'intervista dopo la sua visita a Kiev e al suo incontro con Zelensky. Il neo premier britannico dovrebbe andare a New York in occasione della sessione plenaria dell'Assemblea Generale ONU. La scorsa notte un attacco ucraino su una raffineria russa nel sud del paese ha provocato 2 morti. Gli attacchi di Mosca invece hanno colpito diverse città ucraine e ucciso almeno 2 persone.
3: Sappiamo come rispondere, ormai conosciamo le regole del gioco, la risposta dell'Iran alle ultime sanzioni americane. Gli Stati Uniti hanno detto che le nuove misure isoleranno definitivamente Teheran dal sistema economico internazionale. Il principale acquirente del petrolio iraniano, la Cina, però ha già fatto sapere che continuerà a difendere i suoi interessi nazionali.
2: Ora finalmente possiamo intraprendere un nuovo percorso di sviluppo, così il leader siriano al-Shara dopo l'annuncio degli Stati Uniti della rimozione di Damasco dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Sulla carta viene così tolto l'ultimo ostacolo agli investimenti privati americani nel paese. In Siria il cambio di governo risale alla fine del 2024.
3: Ancora in aumento i prezzi dei carburanti. Sulle autostrade un litro di gasolio costa in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Domani scadrà l'ultima mini proroga al taglio delle accise, varata pochi giorni fa. Le opposizioni attaccano, serve un piano per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo però non sembra disposto a varare la tassa dopo aver chiesto, senza successo, che fosse l'Europa a farlo.
2: Si terrà oggi una riunione dei vertici RAI che potrebbe stabilire se Siegfriedo Ranucci sarà rimosso dalla conduzione di Report. Lo riferisce Repubblica, secondo cui però la decisione è già stata presa e Ranucci dovrà lasciare la trasmissione dopo quasi 10 anni. Improbabile che possa continuare mentre prosegue l'inchiesta sull'amico faccendiere La Vitola. La RAI dovrebbe proporre altre posizioni al conduttore, tra cui quella di direttore della scuola di giornalismo di Perugia.
3: C'è un indagato nell'inchiesta sul furto di 4 opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto nel museo a Cascina a Messina. Si tratta di uno dei custodi del museo che al momento è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero. Come i colleghi è stato sentito come persona informata sui fatti, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti.
2: Rami caduti e allagamenti. In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato più di 190 interventi a partire dalla serata di ieri. Le province più colpite dai forti temporali sono state quella di Varese, di Como e di Milano. Problemi anche all'aeroporto di Malpensa, dove l'acqua ha invaso alcuni spazi interni e dove sono stati cancellati per il maltempo 15 di voli. Le notizie tornano alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra il Bivio con la variante di Valico e Firenze Nord in direzione Roma. In Fipili invece per un incidente avvenuto al chilometro 23 700, 3 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale direttissima Firenze-Roma, previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie. Abbiamo fatto progressi importanti per far ripartire il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli interni pakistano dopo una visita a Teheran insieme al capo dell'esercito di Islamabad. Il Pakistan è tra i mediatori della crisi in Medio Oriente. Un accordo politico tra le parti rimane però ancora lontano. Solo ieri gli americani hanno annunciato nuove sanzioni economiche e la Repubblica Islamica ha promesso una pronta risposta.
3: Le voci su una nuova mobilitazione militare in Russia non corrispondono al vero, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Nei giorni scorsi i media occidentali e le autorità ucraine avevano parlato di una possibile e imminente nuova mobilitazione, fino a 300.000 militari. Tutto falso, vogliono solo destabilizzarci, ha commentato Peskov durante un'intervista in TV.
2: La Corte Suprema americana si è espressa a favore di Trump sul voto postale. I giudici hanno deciso di sospendere quanto deciso da un tribunale minore che aveva bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca che limita il voto postale. Ma il via libera all'ordine esecutivo non è totale. Per l'amministrazione Trump la questione è centrale in vista delle elezioni di midterm in autunno. Il voto per posta è infatti tradizionalmente favorevole ai democratici.
3: Ancora in aumento i prezzi dei carburanti. Sulle autostrade un litro di gasolio in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Domani scadrà l'ultima mini proroga del taglio delle accise, varata pochi giorni fa. Le opposizioni attaccano, serve un piano per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. La maggioranza, che nei giorni scorsi ha chiesto, senza successo, che fosse l'Europa a farlo, non è concorde sulla misura. Tajani si è detto contrario, più possibilista invece Salvini. Occorre chiedere un contributo a chi può darlo, ha detto il leader della Lega.
2: La Procura di Verona ha chiesto due nuove perizie sul caso di Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali, ucciso nel 2024 da un agente della polizia ferroviaria. Ad aprile il GIP aveva rifiutato l'archiviazione del fascicolo a carico dell'agente e di un collega indagato per depistaggio. L'obiettivo delle perizie sarà ricostruire gli attimi prima della sparatoria e stabilire se, quando il 26enne è stato colpito, avesse realmente la forza di impugnare un coltello e quindi di minacciare gli agenti.
3: Un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano, lo rende noto il Corriere della Sera, che parla di almeno 8 casi. Le persone coinvolte sono medici specializzanti che avrebbero contratto la malattia sul lavoro. Nessuno è ricoverato. L'Associazione dei Liberi Specializzandi, che ha anche presentato un esposto ai carabinieri, parla di carenze nella sicurezza sul lavoro e di una mala gestione del focolaio.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Il figlio del fondatore ha inviato una lettera al board in cui, secondo Milano Finanza, parla anche di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che invece, secondo lui, dovrebbero tornare al centro del gruppo. Per ora è tutto, le notizie tornano con il giornale radio alle 12.30.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Rallentamenti anche in Fipilim per un veicolo in fiamme tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: le sanzioni unilaterali sono illegali, noi continueremo a difendere i nostri interessi. La Cina risponde per le rime alle ultime sanzioni americane all'Iran, con le quali la Casa Bianca spera di spaventare chi fa affari con Teheran. La guerra tra Ucraina e Russia, il primo ministro britannico Burnham promette di andare negli Stati Uniti per parlare con Trump dei sistemi di difesa necessari a Kiev. Ancora in crescita i prezzi dei carburanti, domani scade l'ultima proroga al taglio delle accise, in corso una riunione tra Meloni, Tajani e Salvini. Le opposizioni: servono misure strutturali, ipotesi tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Caso Ranucci, vertici Rai verso la sostituzione del conduttore di Report, per lui un altro incarico in azienda, l'ipotesi di un interno per guidare il programma al posto suo. Le 12:31 minuti, le notizie di Popolare Network. Le sanzioni unilaterali sono illegali e inutili e noi continueremo a difendere i nostri interessi nazionali. È il commento della Cina alle ultime sanzioni americane all'Iran, con le quali gli Stati Uniti puntano a bloccare anche i partner commerciali di Teheran. Ricordiamo che Pechino è il principale compratore del petrolio iraniano. La Repubblica Islamica ha detto di essere convinta che i suoi alleati commerciali non si faranno intimidire e ha fatto sapere di essere comunque pronta per ogni evenienza. Conosciamo ormai le regole del gioco, ha detto il ministro dell'economia di Teheran. Sentiamo il commento di Francesco Giumelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Groningen.
1: Durante la prima amministrazione Trump l'Iran ha cambiato rotte per quanto riguarda la direzione del proprio petrolio e la Cina è diventata un attore molto importante perché ha cominciato a comprare molto petrolio proprio dopo quella campagna di massimo prezzo. Quindi diciamo che il petrolio ha trovato altri compratori. E quindi gli stati che subiscono sanzioni hanno modo per adattarsi, per evitare o per limitare l'impatto delle sanzioni, che nel breve può essere molto forte, ma nel lungo periodo può essere moderato da altre decisioni. Quindi le sanzioni hanno un'efficacia all'interno di contesti complessi, aumentano i costi per chi le riceve, però da sole di solito non sono risolutive, soprattutto quando le tensioni, le crisi e i disaccordi tra gli stati sono molto forti. Sicuramente è un modo per guadagnare tempo, è un modo per riuscire a gestire un problema che non so quanto avessero o abbiano sottovalutato a Washington, che è quello che nel mondo di oggi sanzioni economiche per avere un'efficacia devono avere tanti attori che le sostengono. E in questo caso, visto che l'operazione militare contro l'Iran è stata sostanzialmente una decisione di davvero pochi attori, adesso gli Stati Uniti si sono resi conto che senza l'accordo di altri fanno fatica. Quello che vedo è che gli Stati Uniti stanno cercando di spaventare tanti stati per fare in modo che riducano le loro attività con l'Iran, cosa che non è stata fatta in precedenza. Bisogna vedere quanto sarà efficace questo tipo di annuncio, perché se non è successo fino ad oggi, difficile che possa succedere da un giorno all'altro, sempre continuando a minacciare.
0: Ora la guerra tra Ucraina e Russia. Il neo primo ministro britannico Burnham ha fatto sapere che proverà a convincere l'amministrazione Trump a dare a Kiev i sistemi di difesa per respingere gli attacchi missilistici russi. La questione è ovviamente importante dal punto di vista strategico, visto che gli ucraini, come ormai sappiamo, hanno quasi esaurito i loro intercettori. Mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti.
2: Andy Burnham ha detto che a settembre sarà a New York, ci sarà la sessione plenaria dell'Assemblea Generale dell'ONU e che con gli altri leader europei lavorerà con gli Stati Uniti al dossier sistemi di difesa necessari all'Ucraina. Ieri Burnham aveva partecipato alla riunione dei volenterosi direttamente a Kiev, anche dal punto di vista simbolico una scelta importante. Gli europei hanno promesso nuovamente tutto il loro supporto a Zelensky, ma anche queste ultime dichiarazioni di Burnham a Bloomberg di rientro dalla capitale ucraina confermano quello che già sapevamo, cioè che per fermare nel breve periodo gli attacchi missilistici di Mosca, soprattutto missili balistici, ci vuole un intervento americano. Trump cambierà idea? Al momento, per una serie di motivi, alla finestra, anche perché i missili per i sistemi di difesa, i Patriot, soprattutto sono stati usati in buona parte in Medio Oriente durante la guerra contro l'Iran. Ora il neo primo ministro di Londra dice che la questione si può aggiustare, quindi che c'è del margine, staremo a vedere, anche perché sappiamo che da tempo i rapporti Stati Uniti-Europa, ma anche Stati Uniti-Gran Bretagna, non sono assolutamente buoni.
0: Grazie ad Emanuele Valenti, e ieri alla riunione dei volenterosi di Kiev il governo italiano ha mantenuto una posizione di mezzo: supporto agli ucraini ma non partecipazione alle esercitazioni militari congiunte. Da Roma, Anna Bredice.
3: La competizione con Salvini e Vannacci è forte, pesa anche l'incertezza di una legge elettorale che non dà nessuna sicurezza e garanzia sulle alleanze e accordi preelettorali, e soprattutto preoccupa l'incapacità di dare risposte certe ad un malcontento anche del suo elettorato generato dall'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia. Forse tutto questo ha portato al raffreddamento di Giorgia Meloni nei confronti della cessione di armi all'Ucraina, anche se c'è la posizione ufficiale che in ogni caso segna un passo indietro e quella che ancora non viene annunciata in maniera diretta del prossimo e già previsto 13° pacchetto di forniture di armi all'Ucraina, già pronto per l'autunno. In ogni caso, le parole utilizzate da Meloni ieri al termine del vertice dei volenterosi non sono più quelle dei mesi scorsi. Parla di percorso negoziale, nega con maggiore forza l'invio di militari sul suolo ucraino e garantisce la fornitura di materiale energetico, generatori elettrici utili alla popolazione ucraina in vista dell'inverno, cessione di aiuti sotto la dicitura aiuti umanitari. Una posizione che serve soprattutto ad evitare gli attacchi di Salvini, che in una situazione di difficoltà politica potrebbe utilizzare il tema ucraino e lo stop alle armi come pretesto per alzare la testa e guadagnare consensi, messo alle strette dal decisionismo di Meloni da una parte e dalla competizione estrema di Vannacci in tutti i campi. Linea allo studio.
0: Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Sull'autostrada italiana un litro di gasolio costa in media 2,207 euro, un litro di benzina 2,091. Una situazione che non potrà che peggiorare con la scadenza dell'ultima mini proroga del taglio delle accise, prevista per domani. E proprio per decidere sul da farsi è in corso in questi minuti una riunione in videoconferenza tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Le opposizioni attaccano, servono soluzioni di lungo periodo, basta con gli interventi tampone. Ascoltiamo Pasquale Tridico, economista ed eurodeputato per il Movimento 5 Stelle.
4: Sono mesi ormai che il governo si ostina a varare decretini per abbassare in modo estemporaneo di qualche centesimo il costo della benzina per la riduzione delle accise, senza una misura strutturale. Quella che si dovevano fare era una misura di 13 miliardi per favorire quello che farebbe veramente ridurre il costo energetico, ovvero gli impianti energetici rinnovabili. Investimenti in questo senso l'Italia l'ha sempre negati. Se voi andate a vedere oggi in Spagna quanto costa il prezzo della benzina, nonostante la crisi, troverete tra 1,50 e 1,60, perché gli spagnoli hanno fatto, accelerando soprattutto dalla crisi ucraina in poi, investimenti in rinnovabili, alimentando il fotovoltaico, il solare, l'eolico. E i decretini varati quest'ultimo anche per qualche giorno non abbassano evidentemente il costo dell'energia in modo strutturale, ma al contrario dopano il mercato. Infatti per questo motivo abbiamo chiesto più volte all'Italia e all'Europa di introdurre una tassa sugli extraprofitti, che procurerebbe all'Italia 26 miliardi di euro all'anno.
0: E proprio la proposta di tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere fa discutere la maggioranza di governo. L'Italia, infatti, insieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, pochi giorni fa aveva chiesto a Bruxelles di introdurre una misura di questo genere. L'Unione però ha risposto che sono i singoli stati ad avere la prerogativa sul tema. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si è immediatamente detto contrario, aprendo però una soluzione concordata con le compagnie petrolifere. Più possibiliste invece le dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, che da tempo tra l'altro propone una tassazione sugli extraprofitti delle banche. Il destino di Report e del suo conduttore Sigfrido Ranucci saranno oggi al centro di una riunione dei vertici RAI. Secondo Repubblica però la decisione su Ranucci è già stata presa, dovrà rinunciare alla conduzione del programma. Impossibile continuare mentre ancora si indaga sui suoi rapporti con l'amico faccendiere La Vitola. Sarebbe già pronta anche la rosa di posizioni alternative da proporre al giornalista. Ancora da definire invece chi potrebbe guidare Report a partire dall'autunno, ma sembra farsi strada una soluzione interna. Il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini infatti ha dichiarato: non faremo scelte marziane. Ascoltiamo il commento dello scrittore Christian Raimo.
5: Tutto questo insomma opacizza anche il fatto che Report è una trasmissione discontinua, che da una parte ha delle ottime inchieste, dall'altra parte invece questa autocelebrazione anche automitizzante e attraverso l'annuncio molto personalistica non è capace di anche far tesoro di tutte le critiche che arrivano, diciamo, a certi metodi giornalistici, quindi è un disastro di tutta la linea. Quindi insomma, io spero che la trasmissione chiaramente rimanga e che venga affidata appunto a una persona interna. E non è mai bene che le lotte fatte per la buona informazione o per insomma la buona giustizia poi vengano personalizzate, perché è chiaro che poi le persone, chiunque, insomma io, tu, il mondo, hanno insomma, sono pieni di difetti, sono pieni di posizioni personali. Qui ci sono due questioni fondamentali, appunto, la questione della buona informazione e la questione del rapporto tra informazione e giustizia, e chiaramente personalizzarle, insomma, è veramente un cattivo servizio a tutte e due le cause.
0: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore ha rassegnato le proprie dimissioni con una lettera in cui, secondo Milano Finanza, ha contestato la gestione distante e impersonale del gruppo. Del Vecchio, tramite le sue società di investimento LMDV Capital, è anche l'azionista più importante di Editore Nazionale e possiede il 30% del giornale. Acquazzoni e forti raffiche di vento hanno colpito, a partire dalla serata di ieri, diverse regioni del nord Italia. In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato più di 190 interventi, in particolare nella zona di Varese, in quella di Como e nel Milanese. Problemi anche per l'aeroporto di Malpensa, dove l'acqua ha invaso alcuni spazi interni e dove sono stati cancellati una quindicina di voli. Si registrano danni anche in Toscana, nel Grossetano, e in Piemonte, in particolare nel Vercellese, dove una grandinata ha danneggiato anche le coltivazioni di riso. In Piemonte si registra anche un disperso, un uomo che questa mattina, in bicicletta, è stato travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo, nel Biellese. Per cercarlo sono impegnati anche sommozzatori. La Corte Suprema americana si è espressa a favore di Trump sul voto postale. I giudici hanno sospeso quanto deciso da un tribunale minore che aveva bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca che limita il voto postale. Ma il via libera all'ordine esecutivo non è totale. Per l'amministrazione Trump la questione è centrale in vista delle elezioni di midterm in autunno. Ascoltiamo Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
6: Non è una sentenza ma un parere d'urgenza che la Corte Suprema ha fornito e che sicuramente viene visto come un vantaggio da Trump, che sul tema del voto postale e di quelli che lui definisce siano stati le frodi che gli hanno impedito la rielezione del 2020 ha costruito la campagna elettorale. In realtà non ci sono state prove che hanno dimostrato la veridicità delle accuse di Trump, però in questo modo si vuole cercare di controllare le liste elettorali, perché il servizio postale dovrebbe collaborare con il Dipartimento di Homeland Security e stilare delle liste di cittadini a cui può essere fornita la scheda elettorale. In ogni caso non è il servizio postale che è autorizzato dalla Costituzione, nemmeno da una legge del Congresso, a stabilire chi è cittadino e chi no. Questo è un tema che ovviamente va a toccare i principi cardine del sistema politico americano, la separazione dei poteri in primis, darebbe un eccesso di potere al presidente, mette in discussione l'idea chiave che la legge elettorale è una legge di pertinenza statale e non è tema di governo federale, e questo naturalmente ha implicazioni di più ampio respiro rispetto al modo in cui è costruito il sistema federale americano.
0: Le 12:44 minuti è tutto per ora. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Buona giornata e buon ascolto da Emanuele Valenti e Virginia Platini.
7: Popolare Network. Radio.
8: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee convenzionale direttissima Firenze-Roma, previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per i treni regionali, interregionali e dell'alta velocità. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: picture before it's too late.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico.
2: Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
4: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di me, non

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30.
3: Le Nazioni Unite hanno denunciato poco fa l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'UNRWA nella Gerusalemme Est occupata. L'UNRWA è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi dal 1948. Successivamente il luogo è stato dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben-Gvir in persona, che ha rivendicato l'attacco dicendo: l'UNRWA è nelle nostre mani, come se si trattasse di una conquista militare. L'ONU ricorda che è illegale occupare sedi internazionali protette dall'immunità. Israele sta progressivamente cancellando la presenza dell'ONU sul terreno israeliano. Intanto in Cisgiordania un gruppo di colonie ha impedito il passaggio di vigili del fuoco che intervenivano per spegnere un incendio in un territorio assediato dai coloni stessi, un territorio palestinese.
2: La Russia respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, una regione della Federazione Russa, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Oggi intanto il primo ministro britannico Burnham ha detto che proverà a convincere gli Stati Uniti a fornire a Kiev sistemi di difesa necessari a respingere gli attacchi missilistici russi.
3: E dopo l'annuncio di dazi oltre il 50% per l'acciaio e la componentistica proveniente dal Canada, Donald Trump continua la sua crociata contro i vicini canadesi, annunciando che siccome non si prevedono più grandi affari con l'Ontario, il secondo stato più popoloso del Canada, l'omonimo lago Ontario per lui d'ora in poi si chiamerà Lago America. Una provocazione ovviamente, visto che il lago, uno dei 5 grandi laghi del nord Stati Uniti, è condiviso esattamente a metà tra Stati Uniti e Canada.
2: Il governo spagnolo questa mattina ha dichiarato per la prima volta nella storia lo stato di emergenza per la sicurezza nazionale a Ceuta, l'exclave in territorio marocchino. Il governo ha richiamato la propria sovranità sul territorio, affermando che Ceuta è oggi il cuore della Spagna e definendo straordinaria la crisi nell'exclave dopo gli arrivi in massa di migranti a fine luglio. Il governo ha deciso di varare un piano straordinario di ritorno alla sicurezza e al controllo, varando una nuova autorità con poteri straordinari.
3: E il governo italiano prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scadrà domani. È quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini, Giorgetti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto un nuovo provvedimento che si concentrerà stavolta sulle fasce di reddito. I prezzi del carburante continuano intanto ad aumentare, il gasolio costa in media 2,20 euro al litro, la benzina 2,09, le opposizioni attaccano l'esecutivo, naviga a vista, non sanno cosa fare, non hanno un piano, ha detto Davide Faraoni di Italia Viva.
2: Sarebbe stato picchiato e poi ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone in Puglia il 22 agosto scorso, quanto emerso dal primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato fin dal ritrovamento del cadavere. Un amico connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto nelle campagne della Tavoliere. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un delitto, una sorta di regolamento di conto tra caporali.
3: Un operaio di 57 anni ha riportato gravi lesioni dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore sul quale stava facendo alcune riparazioni. È successo stamani in una ditta specializzata nella zona di Petrignano di Assisi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Perugia. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.
2: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

set his sails and take off.

piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: Il governo del Canada ha risposto ai dazi statunitensi poco fa con tariffe, annunciando tariffe dal 15 al 50% a partire dal prossimo 8 settembre su oltre 700 prodotti statunitensi. Saranno coinvolti ovviamente acciaio e alluminio con tariffe speculari a quelle imposte dagli USA su tutta la componentistica, e poi i dazi di ritorsione si concentreranno su prodotti cartacei, materiali da costruzione, elettrodomestici, prodotti agricoli compresi latticini e prodotti. Si conferma la volontà del Canada di non cedere alle pressioni di Trump, che nel pomeriggio era tornato ad attaccare il vicino, definendolo il paese più difficile e irragionevole con cui ha a che fare, e affermando che il Canada sta truffando gli Stati Uniti da decenni, e annunciando anche che rinominerà il lago Ontario in condivisione con l'omonima regione canadese in lago America.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è atterrato a Mosca questo pomeriggio a bordo di un aereo militare statunitense per incontri riservati con il governo russo. La visita non era stata precedentemente annunciata e c'è particolare attesa per conoscere quali dossier toccherà. Era da gennaio che non si registravano incontri formali di questo livello tra le due amministrazioni.
1: E poco fa Donald Trump ha annunciato, sempre sul suo social media, che tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, e che la notizia gli sarebbe stata comunicata dalla Marina statunitense, avvertendo l'Iran che nessun'altra mina sarà tollerata.
0: Le Nazioni Unite hanno denunciato l'irruzione armata di soldati dell'esercito israeliano in un centro di formazione dell'ufficio per i rifugiati palestinesi dell'ONU a Gerusalemme Est, un edificio protetto dall'immunità internazionale. L'edificio evacuato è stato successivamente dichiarato occupato dal ministro della sicurezza Ben Gvir, che ha affermato: l'UNRWA è nelle nostre mani. Israele sta progressivamente espellendo i funzionari e distruggendo la presenza dell'ONU sul campo. Intanto in Cisgiordania un deputato del partito di Ben Gvir, con alcuni coloni e con la protezione dell'esercito, ha distrutto a martellate un monumento dedicato a martiri palestinesi.
1: E veniamo in Italia. Il governo ha annunciato la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani. Emerso dalla riunione tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti, il Consiglio dei Ministri è fissato per domani alle 18. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che non sarà però la misura definitiva. Servirà al limite a consentire una nuova messa a punto del provvedimento, che si concentrerà sulle fasce di reddito. Intanto i prezzi del carburante continuano ad aumentare. Il gasolio in media costa 2,20 euro al litro, la benzina 2,09. Critiche le opposizioni, che accusano il governo di navigare a vista e di non avere alcun piano strutturale.
0: Un turista ed un bagnino sono entrambi morti a pochi metri dalla riva ad Andorra, in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, marito e moglie in vacanza stavano facendo il bagno. All'improvviso hanno segnalato entrambi di essere in difficoltà per le onde e hanno chiamato aiuto. Il bagnino, un 62enne, che è anche uno dei titolari dello stabilimento, sarebbe accorso, riuscendo a portare in salvo la donna. Successivamente è tornato in acqua per portare a riva anche l'uomo di 66 anni, ma non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello a Montecatini. Sulla linea potrebbero esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La guerra commerciale contro il Canada si sposta sulle carte geografiche. Donald Trump vuole modificare il nome del lago Ontario e chiamarlo America, come aveva già fatto con il Golfo del Messico e il suo modo per dire che il Canada deve diventare uno stato vassallo degli Stati Uniti. Varate le tariffe canadesi per controbattere a quelle imposte da Trump. Vanno dal 15 al 50% su una serie di prodotti tra cui acciaio ed elettrodomestici. Il direttore della CIA Ratcliffe è arrivato inaspettatamente a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare, potrebbe avere dei colloqui con il governo russo, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier sul tavolo. Intanto il Cremlino ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera gestita da paesi terzi nel Donbass e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. L'ennesimo decretino, il governo non sa come uscire dal caro carburante, annuncia per domani un nuovo mini taglio dell'accise sul gasolio. I prezzi intanto continuano a salire, le opposizioni attaccano, navigano a vista, non sanno cosa fare. Caso Ranucci in Rai slitta ancora, forse ai prossimi giorni una decisione. Per evitare problemi i vertici starebbero studiando un suo spostamento, ma in linea con la qualifica. Sale invece la polemica sulla chiusura di Rai Scuola. Dal 1 ottobre sarà sostituita da un canale Rai Italiana. Interrogazioni delle opposizioni e raccolta di firme per evitarlo. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.
3: Sembra quasi un sogno. Ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello a Montecatini. Sulla linea potrebbero esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the star. Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network. We got it together, didn't we?

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo canadese risponde a Donald Trump. Oggi sono state varate le nuove tariffe sui beni statunitensi dopo l'annuncio dei dazi dalla Casa Bianca. Trump manda un messaggio al Canada, vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America. Intanto il direttore della CIA è arrivato a sorpresa a Mosca, ancora nessuna motivazione sul viaggio, mentre il Cremlino ha bocciato la proposta ucraina di creare una zona franca nel Donbass. Il governo Meloni non sa come uscire dal caro carburanti, annuncia per domani un nuovo minimo taglio sulle accise. Le opposizioni attaccano, navigano a vista. Intanto la RAI studia uno spostamento di Ranucci in linea con la qualifica, ma la decisione slitta ancora, mentre cresce la polemica sulla sostituzione di RAI Scuola con il canale RAI Italiana. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni statunitensi. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale così si inasprisce. Il presidente statunitense vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America. Più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
1: L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America. È la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato inaspettatamente a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass, gestita da paesi terzi, e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano intanto sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Mattia Guastafierro ha intervistato l'inviata a Kiev della stampa Anna Zafesova.
2: L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione al quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato, che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo, ovviamente, stiamo parlando sempre di ipotesi.
0: Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione statunitense contro l'Iran come illegali e contrarie agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi. Per dare un'idea di valori, per esempio a inizi anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale, il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran. A oggi, per esempio, il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie, che invece, per esempio, colpirono numerose società italiane che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
0: In serata è stato annunciato lo scioglimento delle forze curde siriane. Il comandante delle forze democratiche siriane ha comunicato la decisione dal palazzo presidenziale di Damasco in base a un accordo preso con il presidente siriano al-Sharaa con l'obiettivo di riunificare il paese. La notizia arriva a quasi tre mesi dallo stesso annuncio fatto dal PKK, il partito del Kurdistan turco, che a maggio aveva comunicato la fine della lotta armata durata decenni per proseguire sulla via diplomatica il raggiungimento di una patria curda. E passiamo all'Italia. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani. È quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani alle 18. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Il governo oggi ha provato a rimandare all'Europa la responsabilità sulla tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere dopo che Bruxelles aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Per le opposizioni manca un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2,5 miliardi fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piani a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato e il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
0: E tra problemi interni alla Lega da sminuire e soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è stato al meeting di Rimini. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito, che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronto ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni. E poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia? Questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro, che è anche portatore di voti e consensi per lui, dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev, e quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi, lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo, un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
0: Tu sposti Siegfried Ranucci perché non ti è consono e lo metti a insegnare per formare altri 100 Siegfried Ranucci. Così ha ironizzato in serata il conduttore di Report dopo le indiscrezioni di oggi che parlavano di un suo spostamento alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia, al TG3 o a Rai News. La decisione di rimuovere Ranucci dalla conduzione di Report sarebbe già stata presa e oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rai Paolo Rossi e il capo del personale con il responsabile degli affari legali. L'obiettivo sarebbe quello di trovare uno spostamento in linea con la qualifica del giornalista, evitando cause di lavoro. Intanto cresce la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa, è raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuola con repliche di programmi di gastronomia. Una petizione su change.org aperta 2 giorni fa ha già raccolto oltre 45.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare e il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Sentiamo Silvia Bencinelli, giornalista scientifica e autrice di programmi per la RAI.
6: erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo? Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma due argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè la BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che so, da mostrare in classe eccetera. Questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria, ma insomma, se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti, e non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza, e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
0: E siamo in chiusura. È morta a 80 anni Dolly Parton. La notizia della scomparsa della regina del country a Nashville è stata data dalla famiglia. Nell'ultimo anno Parton, famosa per successi come 9 to 5 e Jolene, aveva cancellato diversi concerti e apparizioni pubbliche per ragioni di salute. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: give you
1: all. The Nerd Night. La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Ledra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio alla mattina.

che sale a

world. This is so unfair. Damn the world.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Hard Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Yeah.

No.

Oh,

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.